Il Signore Gesù, che nos invita alla messa della parola dell'Eucaristia, nos chiama ora alla conversione. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso.